0: innamoro, che plironi che nicchi, se n'ha cosmo scrivo.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.